0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes. Yeah!

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: On Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Let's go on Radio Company. Danceteria version.
2: Radio Company time.
3: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
4: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
5: se conosce brutti ma simpatici.
6: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori.

0: Comaro Tonello, il nostro botte da 90 di sabato, la mattina presto, passata poco anche le ore 6. Buongiorno anche di Genica, puro suono anni 90, come diciamo sempre, pump up the volume please, partiamo alla grande con Madonna e la sua Vogue. Troviamo anche Cristina Aguilera con la voce di Missy Elliott e Car Wash, e chiuderemo con un pezzo che in realtà risale agli anni 70, però poi ripreso da molti artisti, tra questi c'erano anche le All Saints, sto parlando di Lady Marmalade.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. What are you looking at?

0: Ed era Lady Marmalade, della versione dello Saints, c'è cioè anche Christina Aguilera con Missy Elliott e Carl Walsh, verso la fine degli anni 90, in mezz'ora con Vogue. Tra un po' torniamo con un pezzo della storia della musica house, sto parlando di Cleveland Co.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
11: C'Company, C'Radio.

0: 4:90 la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello in questo istante che vi parla, e pronti per riballare anche Deep Love di Cleveland Coltrane, anche gli FK Project da Brescia con Let's Go, i Technotronic e Move This, e chiuderemo questa traccia con un pezzo italiano, Max Speziali suoi 883 Nord Sud Ovest Est.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: protagonisti anche di una serie TV su Netflix, di un discreto successo di questi ultimi tempi, di 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Sentiti anche i Technotronic con Move This, FBI Project con Let's Go e poi in apertura un grande pezzo per Creed and Cole and Deeper Love. Una piccolissima pausa, pochi minuti e torniamo con Santana.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
5: Anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

Questa è Radio Company, la mattina presto suona Botta 90 con Mauro Tonello, c'è Dicini che è la console. Ripartiamo da un pezzo della musica pop per quanto riguarda il grande mitico Santana featuring Rob Thomas, questa è Smooth. Sentiamo anche poi un pezzo della musica house di quegli anni, And the Fog, Big Long Time, i Daft Punk, One More Time, un po' di French Touch, e chiuderemo questa traccia invece con un pezzo che arriva direttamente dall'Inghilterra, The KLF, questa è Last Train to Trans Central.